si tenni proprium firo sapienti, supra petram ponere sedem fundamenti, sullus ego camparor fluvio laventi, subeo de tramite nunque permanenti.

0: parite remedio.
1: Amore succescente.
0: Parite remedio.
1: Avo socco cotelio.
0: Fittus ineffabilis, membris.